0: Περίδη, για την ερχόμενη Τετάρτη, 8:30.
1: Dicevamo e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa sovrappensiero, e tu passassi ora come sei.

se tu apparissi ora, come sei? Con quel tuo modo di guardare netto, con i tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto. Io nuovamente, ancora un'altra volta, mi sentirei così come mi sento, incatenato nella tua atmosfera.